Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F

0: me say omo di affordable be ka ho
1: yeso demo
0: omo di chow pa be ka ho
1: yeso demo
0: eno bi be flower pouch ho
1: yeso demo
0: me say bi be flower pouch ho
1: yeso demo
0: wa bushia mo bi be flower pouch ho
1: yeso demo
0: e jom ho bi be flower pouch ho
1: yeso demo
0: office wo bi be flower pouch ho
1: yeso demo
0: na omo fa chow pa